0: 252 Bravo.
1: Falcon 252 Bravo.
0: Bravo 104, Lieutenant Scolari.
1: Responding 104 Scolari, 1926.